Quando ci sei, mo, vita camo corri a casa, sarà fast, quando ci sei, mo, vita camo corri a casa, sarà fast, quando ci sei, mo.